in nostra possa è Castellur, né dai tu per cenno del prence vigilar le difese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte al grido, nel vicinchiostro della croce il